0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Rose Villain su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo anche Peppe che ci scrive da Zurigo. E adesso andiamo a vedere un po' come aprono i giornali quest'oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera. In apertura, flottiglia, spari e arresti in mare. Difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese, nato al 5% del PIL. E poi arriva il dietrofront. A proposito di flottiglia, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle, caro tenuto. Tagliani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. E intanto Putin va dall'alleato Xi Jinping e c'è la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino, tra affari e conflitto. E c'è l'analisi anche, il costo della guerra per le imprese si è arrivati a 25 miliardi di dollari. La Repubblica, l'apertura anche qui, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato del Movimento 5 Stelle. Per le opposizioni il governo reagisca. Andiamo a centropagina, spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presente poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Vediamo il Domani, Israele spara contro la flottiglia, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. Tel Aviv dice usate armi non letali, non ci sono ferite. Stati Uniti, Iran, Trump continua il balletto, il governo nel caos su caro benzina e riarmo, cancellata mozione. Il Mattino ha un'apertura diversa, panchine girevoli e ovviamente si parla del Napoli e del dopo Conte. Sarri resta in polla ma è corteggiato anche dall'Atalanta, l'alternativa può essere Allegri. A centropagina, patto di stabilità, l'Europa apre. Dopo la lettera di Meloni ad Ursula, la risposta del vice Dombrovskis. Stiamo esaminando la richiesta di Roma. Sul tavolo non c'è soltanto la deroga verso la proroga del taglio delle accise. Le pagine locali, il Corriere del Mezzogiorno della Campania, sono due le notizie in primo piano. A Cerra, 100 bambini di varie religioni accoglieranno Papa Leone. Sabato c'è la visita in terra dei fuochi. L'altra riguarda invece Stellantis, rilancia Pomigliano con la e-car, auto elettriche in produzione già dal 2028. In fabbrica torna l'ipotesi della piena occupazione. La foto notizia, Conte saluta Manfredi che lo vuole cittadino onorario, pronta a una cena d'addio con la squadra. La Repubblica Napoli, Conte, le ragioni dell'addio, Sarri chiede tempo al Napoli, De Laurentiis sonda Allegri. E poi a centropagina invece il Comune blinda la NM, 100 milioni di utenti. L'assessore Cosenza replica al ricorso dell'antitrust e difende l'azienda di trasporto pubblico. Siamo più competitivi e i biglietti qui costano la metà. Sui bus invece si può migliorare. Il Mattino, la prima pagina di Napoli, in apertura Martina, minacce ai genitori, vi tagliamo la gola. Tensioni al processo per il delitto della 14enne, intimidazione dei parenti del giovane assassino, la madre della vittima, devono essere puniti. E poi ce ne andiamo in Puglia, ritorniamo sul Corriere del Mezzogiorno e c'è l'avvertenza Natuzzi in apertura, prima intesa, accordo con i sindacati per cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi all'esodo. Nel nuovo incontro del 27 maggio al Mimit, focus sul piano industriale, Di Sciascio dice addetti in sicurezza. La Repubblica di Bari, in apertura, il candidato PD arrestato per droga, blitz a Conversano contro i clan, Lomele accusato di spaccio ed estorsioni, sospeso

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.

Tempesta Malika Yane su Radio Kiss Kiss Italia alle 7:31 minuti. E salutiamo Sonia, grazie di essere con noi, tutti voi che state viaggiando con la nostra buona musica. E a proposito di viaggi, di spostamenti, parliamo di una notizia che è stata anticipata ieri da Stellantis, che ha una valenza molto importante, un impatto non indifferente sul settore dell'automotive. Che cosa ha annunciato l'amministratore delegato Antonio Filosa? Ha annunciato che dal 2028, proprio nello stabilimento intitolato a Giovan Battista Vico, verrà prodotta una minicar, una auto elettrica, quindi una e-car, ha specificato. Poi questa e-car, e soprattutto ha detto che cosa vuol dire quella e, non soltanto elettrica, ma sta anche per europea, accessibile ed ecologica, perché questa è la particolarità. Ci sarà praticamente un prodotto europeo, e questo è piaciuto poi anche a Bruxelles, perché sapete, no, che c'è tutto un piano per contrastare l'arrivo delle auto dal mercato asiatico, e allora si lavorerà in questa direzione. E così come ha detto la Di Filosa, i clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa. Ed è un piano importante, ambizioso, che parte proprio da Pomigliano d'Arco, e si continuerà a produrre anche la pandina ibrida, che ha un termine fino al 2030, ma sicuramente si andrà avanti. Domani verrà presentato negli Stati Uniti, quindi avrà una sua ufficializzazione. Questo è il programma che è stato visto dai sindacati, a quanto pare ha ricevuto l'ok, appunto, quindi è piaciuto. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire sicurezza anche per i circa 2000 operai che lavorano in questo stabilimento.

0: Laura Pausini, questa era la sua Immensamente.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1987, proprio quell'anno, Michele Zarrillo vinse la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo con una canzone che è molto intimista, molto introspettiva, e si intitola La notte dei pensieri.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.
20: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
21: Carta Wow Tovaglioli, soffici e super resistenti, perfetti per la tavola di tutti i giorni e per le occasioni speciali. Wow, la tua carta vincente.
22: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
23: Che festa!
22: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
23: visto lei,
22: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Il nuovo singolo di Rocco Hunt, La più bella del mondo, su Radio Kiss Kiss Italia. E Sebastiano da Monaco di Baviera ci sta facendo venire un languorino. Ma visto che sono bontà siciliane, ma il cannolo dov'è? Ma dove sono le cose buone della Sicilia? Vabbè, intanto detto questo, abbiamo parlato poco fa di questa svolta che dal 2028 dovrebbe arrivare, anzi arriverà a Pomigliano, per quanto riguarda la produzione nello stabilimento di Stellantis delle e-car. E Michele ci dice che questa è davvero un'ottima notizia per il settore dell'automotive. Spero solo che i professori capiscano che contro il gigante cinese è necessario che il mezzo sia economicamente acquistabile, perché altrimenti sarà un altro flop. Allora, dando un'occhiata un po' così alle caratteristiche che accompagnano questo tipo di produzione, abbiamo detto la E cosa vuol dire, dovrebbe costare intorno ai 15.000 euro. Ecco, questo è il costo che è stato detto ora, poi bisogna capire tra un paio d'anni come evolve la situazione. Ma così come dice Filosa, la parte l'amministratore delegato, diciamo che l'obiettivo è fare volumi significativi integrando design all'avanguardia e tecnologie di livello mondiale e sviluppate, questa poi è la cosa importante che conosceremo meglio nei dettagli domani, con partner selezionati per ottimizzare i costi e i tempi di uscita sul mercato. E teniamo conto che ci sarà comunque qualche joint venture con aziende del mercato asiatico, poi capiremo meglio domani. Intanto, ecco, questa è un po' di linfa che arriva a proposito di questo settore che, insomma, non se la passa proprio bene.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. L'Europa dice sì all'accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa sull'attuazione delle disposizioni tarifarie contenute nella dichiarazione del 21 agosto 2025. L'annuncio della presidenza di turno cipriota alla svolta sul cosiddetto patto di Thornberry mette fine a mesi di stallo istituzionale e punta a disinnescare le tensioni con Trump, che aveva fissato al 4 luglio l'ultimatum a Bruxelles minacciando dazi punitivi al 25% contro i beni europei in caso di mancata ratifica. E all'Unione pare schiudersi uno spiraglio sull'indirizzo della flessibilità anche per quanto riguarda l'energia, lo fa sapere Fratelli d'Italia dopo l'incontro dei conservatori europei con Ursula von der Leyen, che fa seguito alla lettera di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione con la richiesta di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per estendere la deroga del patto di stabilità ai costi della crisi energetica. Non credo che vi siano pregiudizi, c'è la consapevolezza di una situazione eccezionale, ferma dal G7 delle finanze di Parigi il ministro Giorgetti, che poi annuncia.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione.
1: Iran, abbiamo fatto un lavoro eccezionale, penso che lo concluderemo rapidamente. Così Donald Trump alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic. Il presidente americano ha ribadito che Teheran non avrà l'atomica, che la riapertura dello stretto di Hormuz è necessaria per tutti. Ma secondo il Wall Street Journal, che lo apprende da fonti informate, i negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica hanno registrato scarsi progressi. Israele conferma di aver preso il controllo di tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e di aver fermato i 430 partecipanti alla spedizione, compresi 29 italiani, tra cui l'eurodeputato 5 Stelle Dario Carotenuto. In nessun momento sparati colpi d'arma da fuoco, spiegano dalla Marina. Riprendono stamani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi degli ultimi due italiani morti durante un'immersione, Giorgia Sommacale e Muriel Oddenino. Ieri gli specialisti finlandesi, con l'aiuto dei sub della Guardia Costiera Maldiviana, hanno portato a terra le salme della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. L'autopsia sarà effettuata in Italia dopo il rientro. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A Napoli è crollata nella notte una parte della Vela Rossa di Scampia. L'edificio in via di demolizione era disabitato, ma un pezzo dello stabile che si è staccato ha finito per sgretolarsi a ridosso di un condominio. Non risultano feriti, oltre 40 le famiglie evacuate. Siamo allo sport. Calcio Serie B. Il Monza batte la Juve Stabia 2-1 e conquista la finale playoff. Stasera il ritorno dell'altra semifinale, Palermo-Catanzaro, all'andata 3-0 per i calabresi. Per il ciclismo Giro d'Italia, Filippo Ganna fa il vuoto nel cronometro Viareggio Massa. L'olandese Arendsman secondo, è staccato di quasi 2 minuti. Non brilla il danese Vingegaard, che però si avvicina alla maglia rosa. Il portoghese Eulalio ora primo con soli 27 secondi di vantaggio. Oggi 11ª tappa, la Porca di Chiavari di 195 chilometri. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Benvenuti a bordo, siamo proprio in time o on time, sono le 8 in punto e partiamo con il nostro treno. E questa mattina faremo un bel giro tra le piante che si possono tenere anche sui nostri balconi e che sono soprattutto molto amate dalle api. Perché? Perché oggi è la giornata mondiale delle api ed è un insetto questo fondamentale per la biodiversità. Ne parleremo tra poco.

0: Rolling Stones, questi erano The Colors, grazie Rosalba per questa immagine che ricorda molto la Pemaia, e beh, un cartone animato che credo sia nel cuore un po' di tutti, oggi proprio nella giornata mondiale delle api.
1: Non ho bisogno di capire.

Tananai con la sua alibi a bordo del treno delle otto. Abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale delle api ed è un momento per riflettere quanto sono importanti questi insetti e quanto ci raccontano proprio in un momento delicato che è quello del cambiamento climatico. E a tal proposito c'è uno studio che è stato condotto dal CNR per ben 4 anni e che ha riguardato il parco del Vesuvio. E, i risultati sono stati presentati qualche giorno fa ed è venuto fuori che proprio quest'area, nonostante sia molto antropizzata, quindi la presenza dell'uomo è piuttosto massiccia, c'è un 17% di tutte le api selvatiche che sono conosciute in Italia. Accanto alle api poi ci sono anche altri insetti come bombi, farfalle, sirfidi. Insomma, è un bel ecosistema. Pensate che ci sono 179 specie di api selvatiche censite sul territorio, 134 individuate soltanto negli anni 2022-2023. Questo è importantissimo perché con le api noi misuriamo proprio quello che, come dicevamo poco fa, il termometro del cambiamento climatico, e sono molto a rischio questi insetti perché vengono utilizzate sostanze chimiche che possono appunto distruggere questi animaletti fondamentali, i cosiddetti impollinatori, cioè quelli che appunto rendono possibile anche la trasmissione, la diffusione di determinate piante, di determinati fiori. Ecco, quindi è un momento per riflettere, oltre che al miele, cari miei, il miele. Qui si stava discutendo poi qual è il miele che piace di più a me di castagno, ad Angelo Zella di Acacia. Insomma, anche su questo ci sono tante cose da dire.

0: Night, questa era forte. E a proposito della giornata mondiale delle api, anche noi possiamo fare qualcosa per tutelare questi insetti. In che modo? Mettendo delle piante che piacciono particolarmente alle api. Per esempio, sul balcone potremmo avere piante di rosmarino. Rappresentano, ovviamente, come sappiamo, un ottimo alleato in cucina, cioè è veramente buonissimo il rosmarino. Ed è una delle piante preferite dagli impollinatori. I piccoli fiori del rosmarino rappresentano una fonte privilegiata di nutrimento per le api, soprattutto nei mesi più freddi, quando le altre fioriture sono più rare. C'è anche la calendula, per esempio, la lavanda che è bella già da vedere, quindi ha il suo colore, può profumare balconi, terrazze, ed è una delle piante più amate dagli impollinatori perché ha il nettare abbondante, resiste al caldo, è facile da coltivare anche in vaso, attira le api e le farfalle per tutta l'estate. Quindi vedere appunto il balcone con questi insetti, certo qualcuno può dire cioè, si ha paura, ma no, le api non aggrediscono, sono lì e fanno il loro lavoro, sono degli insetti preziosi, davvero preziosi, e quando li vediamo cerchiamo di non ucciderli, ecco, perché poi magari possono spaventare. Sono fondamentali. 347 49 000 29. Potete scriverci e potete raccontarci appunto quello che pensate.
1: Guardati.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi, a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri, a soli 2,49 €.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche,

0: suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Ciao, sono Dolce Nera. Le italiane sono meglio delle straniere. Meditate, gente, meditate.

0: Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amorosa insieme.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1978, quest'anno particolare, e ci sono due ragazzi che vogliono vivere la loro vita, pensano al loro futuro e decidono quindi di spostarsi, di cambiare città. Lo fanno insieme Lucio Dalla, Anna e Marco.

Che meraviglia, Anna e Marco, Lucio Dalla con noi a bordo del treno delle 8. Stiamo parlando della giornata mondiale delle api, dell'importanza di questi impollinatori, di questi insetti fondamentali sia per quanto riguarda l'agricoltura, l'impollinazione, ma anche perché rappresentano questo termometro per il cambiamento climatico e stanno soffrendo molto le api. Antonella ci scrive e invia due foto. Nella prima, il mio miele preferito è il classico mille fiori che aggiungo nel latte caldo per il mal di gola o la tosse. E poi ci fa vedere il davanzale officinale con il rosmarino e il basilico che ha piantato un mese fa. Ma che meraviglia! Quindi circolano gli insetti impollinatori, te li ritrovi sul tuo balcone. Ciro ci scrive: quando andrò in pensione voglio diventare apicoltore, questo è il mio sogno. È un bell'impegno, ma anche una sfida. Tra l'altro, la cosa curiosa è che le api hanno molta memoria e soprattutto guardano i colori delle loro case, se possiamo dire così, tant'è che vengono distribuite e messe in una certa logica, con una certa logica, in una certa maniera, e le api, se non trovano il loro rifugio di quel colore, vanno in confusione, perché appunto hanno una buona memoria e un orientamento che le porta poi a dirigersi verso quello che è il diciamo la meta a loro destinata. Cioè sono incredibili, sono intelligentissime. Ma a proposito di miele, ecco, soltanto per il mal di tosse, il mal di gola e la tosse, non lo usate magari per fare colazione come alternativa, non so, a marmellata, cioccolata? 347 49 00 29 per i vostri messaggi.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al cancro.

0: gli innamorati. Stiamo parlando della giornata mondiale delle api di miele. Marcella ci scrive dalla provincia di Parma e ci dice: a proposito di miele, io lo uso quotidianamente, uso quello di tiglio che è buono per rilassarsi, mal di gola, mal di testa, poi quello di acacia che è ottimo per i dolci e quello di castagno che è ricco di ferro. E fortunatamente ho il mio apicoltore vicino. E beh, immagino, questa è una grande fortuna. Adesso però facciamo una cosa, lasciamo il treno, prendiamo l'aereo perché andiamo nel sud dell'Australia dove c'è Andrea. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a te Andrea.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ma dove sei esattamente? Sud Australia dove?
1: Sud Australia, Adelaide. Adelaide.
0: Oh, che bello. E tu hai mandato un messaggio a proposito di api, ci racconti di questa Kangaroo Island. Cioè siamo rimasti affascinati, ma che cos'è?
1: È pazzesco. Allora, in Sud Australia c'è un'isola molto vicino al Sud Australia, e chiaramente è anche molto vicino ad Adelaide, parliamo di un'ora di distanza di strada e poi c'è tipo un 40 minuti di traghetto, che si chiama Kangaroo Island. È un'isola pazzesca, meravigliosa, ed è l'unica isola, ed è stranissimo, l'unica isola che detiene questo primato di avere le api liguri, una grossa comunità di api liguri proprio che vengono probabilmente dall'Italia, sicuramente dall'Italia, e che sono in Kangaroo Island e che vengono praticamente curate tutto l'anno e producono questo miele ligure che viene usato sia come miele e sia come prodotti di bellezza.
0: Ma che meraviglia, Andrea, ma è una specie particolare questa delle api liguri, immagino?
1: Penso di sì, io non ne sono proprio aggiornato, soprattutto è una specie ligure, è una specie particolare. Mi dicono che è una delle poche specie italiane liguri che sopravvivono. È molto strano il fatto che siano qui in Australia.
0: Infatti.
1: È molto strano che siano in un'isola dell'Australia, bellissimo oltretutto. Potete connettervi via internet con Kangaroo Island e potrete vedere e ammirare proprio queste aziende che hanno queste api, una in soprattutto proprio al nord dell'isola. Molto molto belle, molto molto belle anche i resort che sono vicino, proprio per andare a vederle. È proprio una un'opportunità turistica.
0: Scherzi, assolutamente sì. E allora noi intanto ti ringraziamo per averci fatto sognare, già pensare all'Australia, questi spazi immensi, e adesso sono anch'io curiosa di guardare Kangaroo Island. Andrea, grazie allora di essere stato con noi, di aver fatto questa incursione, e buona giornata a te.
1: Ci mancherebbe altro, grazie tante per avermi contattato e buona giornata a voi.
0: Grazie dunque ad Andrea. Ragazzi, magari l'Australia, un viaggetto, andare a guardare, a vedere e perché no, ammirare anche queste api liguri.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e bentrovati. Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, protezione e garanzia dell'incolumità. Donald Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati con l'Iran, ma aggiunge che Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare. Poi torna a minacciare: lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post in cui il presidente americano diceva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto ieri. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. E sempre il quotidiano americano riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. A Parigi si è concluso il G7 finanziario con l'imperativo di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto ponendo condizioni sui consumi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha confermato che il governo lavora alla proroga del taglio sulle accise e a misure per l'autotrasporto. La tragedia delle Maldive, costata la vita a 5 subitaliani, riprendono oggi le operazioni di recupero nella grotta dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Ieri sono stati riportati in superficie quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. 4 cadaveri erano tutti insieme nella zona più remota della grotta. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e i PM disporranno le autopsie non appena tutte le salme rientreranno nel nostro paese. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato con la sua auto sulla folla nel centro di Modena causando 8 feriti. L'uomo è accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo legale, che lo definisce un ragazzo alterato, chiederà la perizia psichiatrica. La procura non gli ha contestato l'aggravante di terrorismo e odio razziale né la premeditazione. Lo sport, ciclismo: Filippo Ganna ha vinto la 10ª tappa del Giro d'Italia, la crono Viareggio Massa di 42 chilometri, la maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio, oggi l'11ª frazione da Porcari a Chiavari, 195 chilometri. Infine il tennis: Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio al polso, ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Sto meglio ma non sono pronto a competere, ha scritto sui social lo spagnolo. E con questo abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, anche noi vorremmo capire che cosa è diciamo saltata per la mente a questo ristoratore di Bari che ha fatto pagare il ciuffetto di basilico sulla margherita ad un cliente 1 euro. No, ragazzi, allora partiamo dal presupposto. No, Angelo Zella, scusate, correggetemi se poi sbaglio, ma il basilico è parte integrante della pizza margherita, cioè è un suo ingrediente. Quindi che cosa è successo? È successo che qualche giorno fa è stato pubblicato questo scontrino con le varie voci della pizzeria e lì in pratica leggiamo che c'è stato 1 euro in più per il basilico appunto sulla pizza margherita. Ragazzi, ma davvero, poi io credo che qui si stia un po' esagerando e che il mondo della ristorazione si scolli ogni tanto da quello che è invece il mondo dei consumatori è cosa certa, ma arrivare a questo mi sembra un po' esagerato e mi è venuta in mente questa cosa parlando appunto di piante officinali, di piante aromatiche, quelle che possono far bene agli insetti impollinatori e che sono presenti sui nostri balconi, tra cui il basilico. E vabbè, 1 euro per averla sulla pizza margherita. No, non ci siamo.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, 1000 sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

pinguini tattici nucleari, questa era Islanda. E c'è Daniele che ci scrive: a me è capitato che un ristoratore mi abbia fatto pagare il pranzo della moglie, che ha pranzato con noi, era un incontro di lavoro, e quindi la moglie di questo ristoratore collabora insieme al nostro ascoltatore. Scusa, ma vi siete seduti lì e nel conto c'era il pranzo della moglie? Ma davvero?

Beh, questo tocco di Brasile, ed Angelo Zella si vede già steso sulle spiagge di Copacabana. Mi raccomando, paraocchi, devi guardare l'oceano, basta. Vabbè, parliamo del libro di oggi, cari passeggeri. Abbiamo scelto La congiura della seta di Glennis Virgo ed è per The Times un esordio molto coinvolgente. L'autrice Glennis Virgo è inglese, qui al suo debutto, ed è un'appassionata di storia e cultura italiana. Quindi prima di scrivere questo romanzo ambientato in una Bologna del 1575, si è documentata molto, per cui noi quando leggiamo questa storia è come se fossimo proprio sotto i portici bolognesi, tra le strade di questa città molto particolare, molto bella. E la storia vede come protagonista Elena, che è una giovane sarta, ha un grandissimo talento. Si muove tra stoffe, broccati, sete, e lavora in una bottega di un maestro rinomato. Pensa di aver finalmente trovato la sua dimensione, arriva da un orfanotrofio, però ad un certo punto il passato ribussa alla sua porta, quando arriva questo mercante di stoffe che si chiama Antonio della Fontana e viene considerato un benefattore della città. Ma quest'uomo, quando lei era piccola, ha tentato di abusare di lei, non c'è riuscito, cosa che invece purtroppo è riuscita con altre bambine, e lei ha deciso appunto di rivelare questo segreto, di fare in modo che anche le altre donne sappiano e soprattutto aprire gli occhi alla città di Bologna. E quindi pensa a questa congiura che dovrebbe tenersi, che si terrà durante un matrimonio. Poi alla fine leggerete il seguito della storia, ed è una storia questa fatta di sorellanza, di resistenza, di donne che, se sono insieme, riescono a combattere, a trovare il coraggio di poter cambiare le cose. E noi vogliamo regalarvi una copia della Congiura della Seta di Glennis Virgo, con tanto di passeggiata che riusciamo ad immaginare tra le strade della città di Bologna. 081 770 3030 è il numero al quale dovete chiamare appunto per avere una copia di questo libro.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it

0: Angelina Mango con Ci pensiamo domani, dai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il mese di maggio del 1972 e scoppiava lo scandalo Watergate negli Stati Uniti, un caso di spionaggio che portò poi alle dimissioni dell'allora presidente americano Richard Nixon. Di quell'anno, il 72, ascoltiamo anche una grandissima Ornella Manoni.
2: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
14: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

Chemical con Bello Guaglione. Voglio salutare il nostro amico Francesco che manda delle fotografie meravigliose. Lui sì che è un vero amico delle api. Oggi che è la giornata internazionale dedicata alle api, per valorizzare questo insetto fondamentale per la nostra stessa vita. Signori, bisogna rispettarlo, anche se da questa notizia leggo che un italiano su tre ha la fobia delle api. Adesso, amiche e amici, 347 49 00 29, anche voi avete paura delle api? E nel caso, che cosa combinate? Se un'ape vi entra in casa o nell'abitacolo della macchina, che cosa combinate? Che cosa siete disposti a non fare per evitare questa presenza? Leggo da questa notizia che addirittura ci sono centinaia, non c'è la possibilità di quantificarle, ma centinaia le persone che ogni settimana sono ospedalizzate per la puntura delle api. Ma se vengono infastidite, come tutti gli insetti, tutti gli animali, è normale che reagiscono. Chi ha paura delle api addirittura può avere dei riflessi del tipo mal di testa, addirittura tremori, nausea, vertigini e così via. Quindi rispettiamo le api, ma 347 49 00 29, avete paura o no delle api?

Graziano Ferro, Lazza, nuova versione di questa bellissima canzone, grande classico della storia della musica italiana, 25 anni dall'uscita di questa canzone, alla faccia come passa il tempo. Luigi che dice: sfido chiunque a fare la differenza tra l'ape e la vespa. Beh, la vespa è quella che si guida a questo punto. No, ma...

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si sono concluse alle Maldive le operazioni di recupero delle salme di Giorgio Somacale e Murielo De Nino, morte durante un'immersione. Erano gli ultimi due corpi ancora nella grotta dell'atollo di Babbo ad una profondità di 60 metri, dopo che ieri gli specialisti finlandesi, con l'aiuto dei sub della Guardia Costiera Maldiviana, avevano recuperato Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. La salma di Gianluca Benedetti, l'istruttore primo a essere recuperato, è già rientrata in Italia. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, disporrà le autopsie e sentire come testimoni gli altri italiani che erano sulla Duke of York, la nave safari da cui gli esploratori si erano tuffati. Le relazioni tra Russia e Cina sono a livelli senza precedenti e rappresentano un esempio di partenariato globale e cooperazione strategica. Così Vladimir Putin, dopo il colloquio a Pechino con l'omologo cinese Xi Jinping, che da parte sua ha elogiato il rapporto indissolubile tra i due paesi e richiamato la costruzione di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole. Secondo una dichiarazione congiunta di Cina e Russia, gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità del Medio Oriente. Giunti ad Ashdod i 430 partecipanti alla Global Sumo Flotilla bloccati da Israele al largo di Cipro. In segno di solidarietà con i detenuti palestinesi, un'ottantina di attivisti avrebbero iniziato uno sciopero della fame. Chi non accetterà l'espulsione verrà processato. Il ministro Tajani, per il tramite dell'ambasciatore Ferrari, ha chiesto che i 29 italiani della spedizione sia assicurato un trattamento dignitoso. La cronaca è: caccia un uomo che nell'Odigiano ha coltellato una 54enne biologa. La donna, dipendente dell'azienda sociosanitaria territoriale, ha notato una persona con un cane in difficoltà sulla provinciale 27 a Castelgerundo. È scesa dall'auto per chiedere se avesse bisogno di aiuto e lo sconosciuto invece l'ha colpita per poi fuggire nelle campagne circostanti. Il coltello è stato trovato in un fossato. La vittima è ricoverata in gravi condizioni agli ospedali civili di Brescia. A Napoli sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, fatti sgomberare a titolo precauzionale ieri sera dopo il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, residenti nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Si tratta di 6-7 piani da tempo disabitati perché inseriti nel piano di abbattimento e successiva riqualificazione. I controlli dei vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Lo sport calcio: l'Arsenal vince la Premier League con un turno d'anticipo. Il Manchester City non va oltre l'1-1 con il Bournemouth e consegna il titolo ai londinesi, che sabato saranno impegnati nella finale di Champions con il Paris Saint-Germain. E doppia festa per Riccardo Calafiori, che proprio ieri ha compiuto 24 anni e scrive il suo nome tra gli italiani che hanno vinto il campionato inglese un anno dopo Federico Chiesa con il Liverpool. Serie B: il Monza batte la Juve Stabia 2-1 e conquista la finale playoff. Stasera ritorno dell'altra semifinale Palermo-Catanzaro. I rosanero cercano l'impresa dopo il 3-0 dell'andata per i calabresi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
3: Puoi provare Meclon!
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Volevo capire prima anche analisa Risa con sincerità. Siamo noi Made in Italy, benvenuti. Angelo Zella in regia, io sono Pino Belmonte. Dove siete? Cosa fate? Ci raccontate un po' della vostra giornata. Stavo per dire un po' di fatti vostri, ma sì, ma raccontateceli, perché noi siamo fatti così, siamo un po' curiosoni. Intanto voglio commentare insieme a voi questa notizia che arriva dall'Emilia Romagna, che potrebbe diventare, anzi è diventata, la prima regione italiana a sperimentare che cosa? L'apertura delle scuole molto anticipata, almeno per quanto riguarda quelle primarie. Bambini dai 6 agli 11 anni cominceranno ad andare a scuola il 31 di agosto. Uno dice: cominciano le lezioni? No. In questo caso si tratta di un progetto sperimentale che in realtà potrebbe essere raccolto anche da altre regioni e serve per sostenere le famiglie in un periodo dell'anno un po' critico, mettiamola così, perché si viene dalle vacanze, i bambini comunque restano a casa, si annoiano e i campi scuola costano. Proprio ieri mattina leggevo che i prezzi sono veramente molto alti, lievitati in quest'ultimo anno, e molte famiglie non possono sostenere questi alti costi. Allora l'Emilia Romagna farà entrare i bambini il 31 di agosto fino al 14 agosto per affrontare delle attività extrascolastiche. In sostanza si tratta di campi scuola, ma gestiti direttamente dalle autorità competenti, con un progetto già finanziato. Ecco perché probabilmente le altre regioni non hanno raccolto questo invito, che era già nell'aria, visto che si tratta di progetti e i soldi da qualche parte devono pure uscire. Speriamo bene che si possa fare presto in altre zone d'Italia. Adesso Rose Villain insieme a Gwen.

0: Volta che saluto il mio amico Mirko, un abbraccio amico mio e un massaggiatore fantastico, adesso anche Antonio Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Fratello.
1: Bella, bella, bella. Nuova canzone per Elisa, si chiama Amore, è a Made in Italy di questa giornata. Signori, lo sappiamo tutti, dobbiamo parlare di nuovo del calo demografico che colpisce l'Italia, ma non solo l'Italia. Anche altre zone del mondo soffrono di questo calo demografico. Addirittura il Financial Times parla di frana demografica mondiale. Le cause in Italia sono state dette tante cause, i prezzi troppo alti, il caro vita, ma attenzione, questa analisi del Financial Times punta il dito, il famoso indice accusatore, dritto dritto verso la tecnologia. Sì, perché loro hanno analizzato che in alcune zone del mondo, Italia compresa, c'è stato questo crollo delle nascite con l'introduzione della connettività mobile veloce, il famoso 4G, poi è arrivato anche il 5G, e si sono accorti che più si diffondeva questa connettività veloce in alcune zone, compresa l'Italia, e più diminuivano le nascite. Una volta si diceva che non si facevano figli in Italia perché la televisione era arrivata, la televisione in tutte le case. Adesso c'è invece il 5G che evidentemente ci distrae da altre cose, perché chiaramente per fare i figli bisogna fare che cosa? Ditemelo voi, che ne so.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
3: Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: niente panico.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1999, anno d'oro per alcuni sport italiani come l'Italia del basket, campione d'Europa contro l'URSS. Stessa cosa per l'Italia del volley, campione d'Europa sempre contro l'Unione Sovietica. E il Sette Rosa che vince il titolo di campione europeo contro l'Ungheria di quell'anno, signori. Luna Pop.

cambiamenza di direzione. Ma è un'offesa se dico che Paolo Iezzi sta vivendo una giovinezza artistica, una nuova giovinezza artistica. Lei è bellissima, che è giovane, è una forever young. Stessa direzione il titolo di questa sua nuova canzone. C'è questa notizia che mi fa venire veramente letteralmente la pelle d'oca. Per quale motivo? Andiamo in Cina, signori, è una notizia non made in Italy. La Cina deve compensare una carenza di manovalanza. Mancano lavoratori che fanno lavori manuali, la manovalanza. Il 60% di questa forza lavoro potrebbe essere addirittura sostituita, mettiamola in questi termini, con robot umanoidi che il governo cinese sta per produrre. Addirittura nei prossimi 5 anni oltre 1 milione di questi robot umanoidi prenderanno il posto di questi uomini che devono fare un lavoro manuale. In realtà in Cina lavorano tutti con dal punto di vista intellettuale, mi sembra di capire, e lo scenario potrebbe essere questo da quelle parti, speriamo solo da quelle parti a questo punto, ovvero uomini umani che costruiscono robot umanoidi che in realtà poi andranno a lavorare, a fare lavori manuali. Non so se sono stato chiaro. Umani che costruiscono i robot che devono lavorare. Pazzesco, signori, questa è Malika Ayane senza fare sul serio, via.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Oceanica. Lorenzo Giovanotti ha dato voce a questa canzone di Merck & Cremon, Man in Italy di questa giornata. Stavo guardando anche la situazione meteorologica che tende al miglioramento nelle prossime giornate, addirittura si parla di un anticipo d'estate con temperature oltre i 30 gradi durante il weekend. Speriamo bene, così si va tutti al mare, magari ascoltando questa canzone di P.

Marianna, Marianna, ti salutiamo solo perché sappiamo che vai bene a scuola, sei bravissima a scuola. Dai un bacio alla mamma Luisa che ci sta ascoltando, adesso anche Fabri Fibra.

Paese delle mezze verità in Italia, la Nannini insieme a Fabri Fibra in questa canzone. Signori, siamo in chiusura, grazie a voi per la compagnia, grazie a Angelo Stella in regia. Vi lascio con Sara Lotta, la pausa pranzo, noi ci risentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: pausa pranzo con Sara.
1: Rieccoci, buon pomeriggio amici, benvenuti, ben ritrovati. La nostra pausa pranzo, l'appuntamento quotidiano dalle 13 alle 15 ogni giorno su Radio Kiss Italia. Saluto Pino Belmonte che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento. Il suo appuntamento del mattino 10:13 torna domani. Adesso abbiamo chiaramente un po' di musica preparata dal nostro Sergio D'Amelia, un po' di notizie da commentare insieme. È tutto un chiacchiericcio, altro che magna magna, sebbene il programma si chiami pausa pranzo. Ciao a Giovanni Sorrentino, c'è lui in regia, si occuperà della parte tecnica e partiamo con Giorgia.

Zaz, Radio Kiss Kiss Italia, canzone estiva, dai che ci siamo, perché sembra che oggi sia l'ultimo giorno un po' di freschetto, di primavera, e da domani esplosione estiva. Pronti a cantare, a ballare, amici, benvenuti, buona pausa pranzo. Qualche settimana fa abbiamo trattato l'argomento: quante volte si va al ristorante, qual è insomma l'abitudine italiana, ma non soltanto italiana, di mangiare fuori. Ma adesso trattiamo una cosa che è molto più divertente, legata comunque all'atto di andare al ristorante, ovvero tutte quelle cose, quegli errori grossolani che vengono commessi quando noi siamo al ristorante. C'è un articolo molto interessante che viene pubblicato sul Corriere della Sera e che appunto evidenzia una serie di comportamenti che poi magari nella nostra mente sono anche corretti. È chiaro che alcuni li possiamo anche immaginare. Sbagliato, per esempio, arrivare in ritardo, ma questo veramente è l'ABC? È sbagliato, qui non so se vado a punzecchiare qualcuno, cambiare da soli il tavolo, cioè se ci hanno fatto accomodare in un certo posto, noi così autonomamente ci alziamo perché ne abbiamo visto uno più appetibile. Ma non nego di non averlo commesso questo errore, chi non ha sbagliato, insomma, mi faccia sapere. E altra cosa molto interessante, pare che al personale, camerieri, vada dia molto fastidio, in alcuni casi irriti, il fatto che i piatti vengano avvicinati proprio dai clienti verso di loro, quasi a voler dare, insomma, ad aiutare la persona che in quel momento sta prestando servizio. Questo gesto molto spesso, che potrebbe essere fatto per velocizzare ed aiutare appunto la persona, in realtà molto spesso rischia di essere fastidioso, oltre che allungare i tempi. Ma insomma, non possiamo neanche passare

Hola pesce di Martino su Radio Kiss Kiss Italia. Ciao Sebastiano, lui ci ascolta da Monaco di Baviera. Kiss Kiss Italia che risuona nel suo locale, nel suo ristorante. Arancini in vista, buon appetito, grazie di essere con noi e

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Di fastidi stiamo parlando su Radio Kiss Italia, ovvero di quegli errori che si commettono al ristorante e che creano un po' anche di irritazione per il personale. Passare i piatti, per esempio, al cameriere per facilitare il servizio potrebbe creare ancora più caos e dare fastidio. A me mi è sempre sembrata una cosa apprezzata e gradita, ma non da questo articolo del Corriere. Occupare per ore il tavolo dopo aver terminato. C'è da dire che qui i ristoranti sono intervenuti con una pratica non troppo simpatica, per la verità, che è quella dei turni. Ci sono i range, i momenti in cui stare al tavolo, il momento in cui devi andare via. Questa, insomma, poco carina come modalità. Ignorare però anche chi serve ai tavoli. Di contro, un'altra cosa che non piace: se il cameriere ci sta servendo qualcosa o è il nostro tavolo, guardarlo, tenere lo sguardo. Io personalmente, per esempio, mi viene in automatico di parlare con lui e di smettere di tenere la conversazione che sia a tavola, perché mi sembra comunque un bel modo di entrare in contatto. Però è chiaro, sono tanti i micro comportamenti che abbiamo, che ci infastidiscono sempre e comunque in ogni ambito. Anzi, se volete buttarne fuori qualcuno dei vostri, perché no?

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Cose stupide.
1: Cose stupide, Alessandra Amoroso.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Era il 1970 quando Mogol scrisse due canzoni, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, e poi quella che stiamo per ascoltare, una la diede a Battisti e l'altra la diede a Mina. Poco convinta, nonostante la canzone fosse stata scritta apposta per lei, un capolavoro, questa è Insieme.

Rocco Hunt su Radio Kiss Italia, la più bella del mondo. Saluti Anello che dice: a proposito di comportamenti da avere con il cameriere, trovo carino e rispettoso passare piatti vuoti al cameriere. A memoria, gesto molto e sempre apprezzato. D'accordo con te.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Carta Wow Fazzoletti, super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.
7: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
9: Visto lei.
7: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

pomeriggio, ben ritrovato, grazie per queste immagini sempre così belle, così immerse nella natura. Era Joliet su Radio Kiss Italia con Canzone d'amore. E a proposito di canzoni e di amore, ogni giorno, se volete, potete scegliere voi una canzone da ascoltare qui su Radio Kiss Italia, dedicandola ad una persona particolarmente importante per voi. Se c'è da festeggiare, se c'è un compleanno, c'è un'altra occasione a cui volete dare particolare importanza, sfruttate, occupate questo spazio, questo momento a disposizione ogni giorno alle 14:40 circa. Scriveteci per capire come poter realizzare questa sorpresa. Il numero è il 347 49 00 29. A questo numero dateci le informazioni che ci servono: nome e numero della persona, del destinatario, della dedica, il messaggio che volete venga consegnato, letto in onda, e una canzone, vi dicevo, della musica italiana da dedicare. Potete anche scegliere un giorno delle settimane a seguire, non esagerate troppo. C'è chi ci chiede già le disponibilità per settembre, un po' prestino. 347 49 00 29, vi aspettiamo. Quanto è bella questa canzone di Ligabue. Questa

un inno alla forza, alla vitalità, alla potenza del mondo femminile in quel grande album che è stato Buon Compleanno Elvis. Era Luciano Ligabue con Viva su Radio Kiss Kiss Italia.

0: Paola Hop, Carlo Barive e Noemi su Radio Kiss Kiss Italia. Avviandoci alla conclusione della prima parte di Pausa Pranzo con Il Filo Rosso cantata da Alf.
1: Dimmi perché

la canzone più trasmessa dalle radio italiane nell'ultima settimana, è davvero già un successo. I The Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, ad aprire la seconda parte di Pausa Pranzo. Amici ed amiche ci chiedono sempre: ma come mai voi giovani, dai, mettiamoci nella categoria giovane, non vi sposate, perché non fate i figli, perché non fate insomma tutto quello che c'è da fare, tutto il percorso? Beh, dopo aver cercato i motivi in tante spiegazioni, i giovani non vogliono prendersi responsabilità, vogliono vivere una vita in libertà, oppure oggi troppe relazioni digitali, non ci si sposa più. Beh, ecco che per fortuna è intervenuto un ente che è Feder Consumatori, che ha svelato l'arcano, ha fatto insomma lo spiegone sul perché ci si sposi di meno, matrimoni che sono calati, ma il cui prezzo per l'organizzazione è decisamente aumentato rispetto all'anno scorso. C'è stato un aumento incredibile delle spese, oltre un matrimonio costa addirittura l'11% in più rispetto al 2025, e la cifra sbalorditiva di cui si parla per un matrimonio inteso nella maniera tradizionale, com'è questo matrimonio, ci sono almeno 100 invitati, la cifra minima, la soglia minima è di circa 48.000 euro. Approfondiamo tra un attimo. Okay.

Beh, molto molto complicato organizzare un matrimonio. Intanto c'è da dire, no, la stagione dei matrimoni viene, va, citando un po' Battiato, e quindi ognuno di voi, di noi, andrà almeno ad un matrimonio. Come siete messi? Qual è, insomma, l'andazzo quest'anno? Intanto, dicevamo, sicuramente organizzare un matrimonio e farlo nella maniera considerata classica, tradizionale, è una cosa economicamente molto molto impegnativa. I dati dicono che per avere 100 persone ospiti quel giorno ci vogliono almeno, amici miei, 48.000 euro, ma la somma chiaramente può variare, può crescere, si spendono anche addirittura, aprite bene le orecchie, sedetevi se siete in piedi, 120.000 euro per un giorno su. Non ce la fa. Di questo parliamo, approfondiamo il tema intanto su Radio Kiss Kiss Italia, per noi anche Antonello Venditti.

0: Dolce Nera My Love su Radio Kiss Italia, matrimoni il cui costo è sempre più elevato, un aumento incredibile rispetto all'anno scorso, tant'è che spesso si ricorre anche a delle soluzioni considerate low cost, come aperitivi, come buffet, insomma allontanarsi dal matrimonio tradizionale. Ma se lo volessimo fare tradizionale, due conti li fa il nostro caro amatissimo Ciro.
1: Buongiorno e buona vita a voi da vostro amico Ciro. Allora, oggigiorno per sposarsi per 100 persone la minimo su 14.000 euro solo di ristorante, poi mettiamo altri 6.000 euro di bomboniere, poi ci mettiamo un po' della chiesa, un po' del fotografo e arriviamo a altri 6.000 euro, facciamo altri 10.000 euro per arredare casa. Il viaggio, se ci vogliamo fare un viaggio di due persone per andare una settimana, un altri 5.000 euro. Buona vita!
0: Buona vita, sono d'accordo su tutto, però mi ha un po' spiazzato 6.000 euro per le bomboniere, credi che si arrivi a questo prezzo, invece per arredare casa solo 10.000. Qui io interverrei, però grazie, davvero una calcolatrice vivente.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Ma proprio così, era Zero di Laura Pausini.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Del 1984, uno degli album più teneri della discografia italiana di sempre. Fabio Concato, lui l'autore, è così il titolo anche dell'album. Guido Piano, Computerino, Ti ricordo ancora, Fiore di Maggio. E poi c'era anche questa,

0: notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

proposito di matrimoni, senza dubbio Raff potrebbe fare il testimonial, considerata la sua storia incredibile, 40 anni con sua moglie, di cui 30 anni passati proprio da sposi. Quest'anno hanno proprio festeggiato questo momento, questa ricorrenza. Primo invito a cena andato a vuoto, lei rifiuta di vederlo, Gabriella, sua moglie, e poi insomma lui le lascia un biglietto, da lì non si separano più. E nel 1996, mentre Raff sta registrando il videoclip del Battito Animale, lei credo fosse coinvolta, è una coreografa ballerina in quel videoclip, scatta la proposta di matrimonio. Insomma, si parla di matrimonio perché la stagione è cominciata, tanti sono insomma i pensieri in questo momento per chi si avvicina al grande passo, ma i pensieri, amici miei, sono anche di chi deve andare ad un matrimonio, perché in realtà spontaneamente è nata anche tutta la questione: come mi organizzo se vado ad un matrimonio? Insomma, c'è quel famoso oggetto, la busta, di cui parla Salvatore. Dice: magari la busta, ecco, per chi la deve fare è veramente una brutta cosa. Oggi tra l'altro non si fa manco più la busta, ma si invia direttamente l'IBAN. Però dall'altra parte è anche un buon modo per recuperare un po' di spese, senza dubbio gli sposi la utilizzano questa storia. In realtà però Gabriella, che ci scrive al nostro numero, il 347 49 00 029, è un po' polemica. Sono assolutamente dalla tua parte, dice: liberissimi di spendere anche una cifra astronomica per un giorno da ricordare, ma la scelta non deve pesare su chi è invitato e si sente in dovere di sborsare tantissimo perché poi deve pareggiare quanto speso. Purtroppo non si è liberi di fare ciò che si vuole, poi alla fine finisce che diventi anche tu il tirchio. Troppa ragione, Gabri.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: No, ma cose, ma la vita su Radio Kiss Italia. Ciao Tonia, ciao, grazie per questo bel messaggio che ci hai inviato. Dunque, 1998, in pausa pranzo anche con un artista come Alex Baroni, lo riascoltiamo, Sei tu o lei.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Kiss Italia. Buon mercoledì, grazie di cuore per essere stati con noi. Vi lascio con Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie a Giovanni Sorrentino per la regia. Vi aspetto domani alle 13. Si rifà pausa pranzo. Baci baci da Sara Lotta. Ci salutiamo con Irene Grandi. Ciao!
2: Prima di partire per un lungo viaggio.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in gran parte stabile sulle zone costiere del sud Italia, una maggiore variabilità tratti interesserà le aree interne con la possibilità di qualche debole fenomeno. Per la giornata di giovedì l'alta pressione sarà dominante al sud. Su buona parte delle regioni il tempo si manterrà assolato con cieli sereni e tersi. Da segnalare però della variabilità specialmente sulla Calabria con qualche goccia di pioggia che sarà poi gradualmente in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Calianò con Maria Silvia Malvone.
1: Un minuto dopo le 15, buon pomeriggio a tutti voi, buon giro di boa, come diciamo sempre mercoledì che è metà settimana, ben trovati da me che sono Maria Silvia Malvone, Walter Gentile che si è posizionato alla parte tecnica dopo Gianni Sorrentino, in redazione c'è Maggie Sardelletto, grazie, salutiamo Sara Lotta ringraziandola per la sua pausa pranzo, è arrivato il momento di ascoltare la musica scelta per questo pomeriggio, si parte con Giuliano Palma, che cosa c'è?

come Marrakech, volevo capire con Marrakech su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, appena partiti con Italia sì, Italia no, cosa fate? State lavorando, fate un lavoro che vi piace oppure che vi annoia? 347 49 00 29. Vabbè, chiaramente prima di tutto l'importante è lavorare, però parliamo di un paradosso che è tutto italiano, perché in Italia il mondo del lavoro è assolutamente precario, però c'è il paradosso che alcune aziende, alcuni mestieri vengono richiesti, però le posizioni non vengono occupate, ma non per mancanza di offerta, ma di domanda, perché ci sono pochi candidati disposti ad accettare determinati lavori. E la situazione cambia più o meno ogni anno per quanto riguarda le tipologie di lavoro, e c'è stata la classifica del 2026, vede posti non occupati, quindi una ricerca però insomma senza risposta, di operai edili al primo posto, manutentori industriali, impiantisti elettrici, saldatori, ma anche meccanici specializzati. Al sesto posto ci sono gli idraulici, al settimo i tecnici di automazione, all'ottavo programmatori CNC, al nono tecnici di laboratorio controllo di qualità, al decimo autisti di mezzi pubblici. E rispetto all'edizione 2025 escono dalla top 10 determinate figure di cui parleremo. Se però vi siete riconosciuti in uno di questi lavori e lavorate in uno di questi settori, fateci sapere se è vero oppure no, perché poi chi lo sa se effettivamente le classifiche sono effettivamente affidabili, quanti dati incrociano. Però in questo caso naturalmente parliamo di una fonte autorevole, l'osservatorio tematico del Centro Nazionale di Orientamento ELIS. Adesso Tommaso Paradiso e Baustelle.

Baustella, Amore Indiano su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando dei 10 lavori più richiesti in Italia nel 2026, con una buona domanda, però insomma non c'è risposta, non c'è offerta in giro. Insomma, questi lavori molte persone li vogliono fare. Continueremo a parlarne nel corso di Italia Sì, Italia No.

Blanco ed Elisa, ricordi, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra l'altro tra poco esce il nuovo singolo di Elisa, anche in rotazione radiofonica, primo estratto dal suo nuovo progetto Amore, il titolo della canzone che ascolteremo anche noi è invece Amore. Noi stiamo parlando invece di lavori, quelli che insomma vengono proposti dalle aziende ma che nessuno vuole fare, quindi di questa classifica 2026. Abbiamo parlato di queste figure rispetto all'edizione 2025, escono dalla top 10 figure come camerieri, addetti a retail, tecnici per impianti fotovoltaici e fibra ottica, per i quali la difficoltà di trovare delle persone che siano disposte a fare questi lavori sembra ridursi rispetto agli anni precedenti. Comunque insomma, cosa succede? Che in effetti oggi 3 offerte di lavoro su 4 riguardano professioni tecniche oppure pratiche, e pratecniche e anche pratiche. Il fatto che oltre il 40% dei giovani le scarta, ma non per incompetenza, ma proprio per percezione, per la percezione che si ha dei mestieri tecnici, che vengono ancora associati purtroppo all'idea di ripiego, di fatica senza prospettiva e di scarso prestigio. Però la riflessione è questa, perché mentre molte professioni teorico-culturali, che sono ancora oggi preferite dai giovani, saranno sempre più sostituite dall'intelligenza artificiale, i mestieri tecnici, pratici e manuali sembrano destinati a mantenere un ruolo centrale, quindi della serie: cari giovani, imparate un mestiere manuale, perché quello è anche tecnico e probabilmente dall'intelligenza artificiale non potrà essere sostituito. 347 49 00 029 per comunicare con noi in questo nuovo pomeriggio insieme. Intanto, prima di una piccola pausa, arriva Francesco Renga con una canzone che ha oltre 20 anni ormai, Se ci sarai.

0: detto, il progetto è splendido. Ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
6: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
10: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio,

0: Ligabue, una canzone senza tempo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che ha dei momenti autobiografici, ma che in realtà si riferisce ad un'epoca ben precisa, un dramma collettivo che in quegli anni colpiva l'Italia. Lucio Dalla con uno dei suoi più grandi capolavori dal 1977, Com'è profondo il mare.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Libero Indaco dagli occhi del cielo dal 2004 su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. C'è chi si sposta molto lontano, magari va in Giappone per vedere la fioritura dei ciliegi, ma ci sono comunque degli eventi, delle cose legate ai fiori molto belle anche in Italia. Una di queste è l'infiorata di Noto, che è ritornata con il ritorno della primavera. È uno degli eventi più attesi nel cuore barocco della Sicilia. Noto veramente un luogo straordinario che ogni anno vede il centro della città cittadina del Siracusano trasformarsi in un museo a cielo aperto, perché ci sono dei tappeti floreali che vengono ricreati per l'occasione. Questa è la 47esima edizione con un omaggio molto particolare ai linguaggi e alle avanguardie che hanno segnato il Novecento. Parliamo di oltre 400.000 petali colorati con i quali sono state riprodotte alcune delle icone della cultura pop, da Andy Warhol a Freddie Mercury e poi fino a Marilyn Monroe, e anche gli italianissimi Pippo Baudo e Raffaella Carrà, con foto che circolano in rete molto molto belle a partire dallo scorso 15 maggio. Già il centro storico è stato illuminato dai meravigliosi tappeti di petali dell'infiorata, quindi se non avete ancora visitato questa cittadina, magari non volete vederla ad agosto perché fa particolarmente caldo, programmate un viaggio per vedere l'infiorata. Chiaramente anche le zone limitrofi sono veramente molto molto molto belle. Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito in questo pomeriggio preferito.

0: grandi.
1: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana, sono le 16.50, state ascoltando Italia sì, Italia no, come sempre saremo insieme fino alle 18 con la musica e le news del pomeriggio. Intanto Gianna Nannini.

Jolier, stelle su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci risentiamo tra poco per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no.

The Colors, Rolling Stones su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malbone, Walter Gentile alla parte tecnica, e poi c'è anche la nostra Maggie Sardelletto in redazione. Parliamo di un argomento insomma che ormai è sempre più conosciuto, il ghosting, ovvero le persone che spariscono magari dopo un primo incontro dal vivo, dopo magari lunghe chat, belle, brillanti emoji ben assestate, battute anche, poi l'incontro è un buco nero, cioè che lascia solo praticamente un visualizzato e tanti punti di domanda. Magari si scrive a quella persona non risponde più. In realtà gli esperti stanno cercando di spiegare questo fenomeno diciamo così epocale e sempre più diffuso, perché secondo gli esperti molte persone si creano proprio un'illusione rispetto all'incontro reale, che dovrebbe corrispondere ad un'immagine perfetta ma anche idealizzata costruita in chat, perché prima non succedeva, perché magari prima ci si incontrava e basta, quindi tu quella persona poi alla fine la conoscevi per com'era. Questo non vuol dire che magari fingiamo durante le conversazioni, però sicuramente c'è un filtro che non si ha quando le persone si incontrano dal vivo. Un sondaggio che è stato condotto su utenti di una piattaforma di dating single ha detto che ben il 75% ha subito una volta il ghosting dopo un primo appuntamento. Però dietro tutto questo non c'è solo disinteresse, quindi ne parleremo. Forse ve l'abbiamo già chiesto, perché di ghosting abbiamo già parlato, ma non in questa misura. Vi è capitato di incontrare una persona che poi dopo totalmente sparita? 347 49 00 29.

Giovanotti, occhio a cuore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di ghosting, pratica sempre più diffusa, quella di magari sparire all'improvviso senza spiegazioni. Vi è mai capitato? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di ghosting, ovvero di una delle due persone che dopo magari aver chattato, essersi scambiati messaggi, magari anche confidenze, ancora prima di incontrarsi, poi due persone si incontrano e una delle due sparisce all'improvviso. Dicevamo, secondo gli esperti, dietro tutto questo non c'è soltanto disinteresse, la colpa almeno in parte delle app di incontri, perché quelle stesse app che ci permettono di incontrare delle persone sono le stesse app che poi ci fanno switchare magari in cerca di altre possibilità davanti al primo inghippo, cioè anche una semplice sciocchezza, magari, che ne so, a me piacciono i cani, a te piacciono i gatti, già può essere una cosa per dire vabbè, ma adesso mi rimetto su quella stessa app di incontri e cerco di trovare proprio il match perfetto. Spoiler, il match perfetto se non avviene nella vita reale non può mai esistere, quindi diciamo è questo, è la troppa scelta. Comunque chi subisce il ghosting spesso finisce per colpevolizzarsi dicendo cosa ho detto, cosa ho sbagliato. Sono domande comuni ma inutili. La verità è che spesso non c'è un motivo reale, il problema magari non sei tu che l'hai subito, ma chi non è stato capace di affrontare un dialogo dicendo guarda, io comunque veramente non mi ritengo compatibile, al di là delle spiegazioni, e non lasciarti lì così. Bisogna sempre spiegare con onestà, alla fine è tutto più semplice, no?

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
12: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.

0: scordar mai di me, Giusy Ferreri su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di vacanze in questa seconda parte. L'abbiamo detto che il nostro cervello 3 giorni prima di andare in vacanza ci trasporta già sotto una palma, perché ci vuole bene, perché vuole farci rilassare dallo stress di tutto un anno, anche ovviamente lavorativo. Vi abbiamo chiesto come siete organizzati per queste vacanze 2026. Ascoltiamo la nostra amica Maria Grazia.
1: Buonasera. Ciao. Allora, io proprio stanotte ho sognato di ritornare dove sono stata l'anno scorso, a Sharm.
0: Che bello.
1: Non so perché ho fatto sto sogno, nonostante al momento non abbiamo prenotato ancora nulla. Ma mi vuoi dare una spiegazione?
0: Ma credo che i sogni sono desideri, quindi se hai sognato di essere un'altra volta in quel posto specifico, non ti resta che riprenotare e ripartire e goderti un'altra vacanza in quel posto. Bisogna ascoltare i sogni, soprattutto quando sono belli, sono piacevoli, e in questo caso il mio consiglio, o quantomeno quello che ho capito, è che ti tocca riprenotare un'altra volta e goderti un'altra vacanza. La novità dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

3 viaggio al centro del mondo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tanti auguri di buon compleanno da tutta la famiglia Radio Kiss Kiss Italia ad Albano, che sarà ovviamente protagonista del live di fine giornata con Romina Power in uno dei brani più celebri e iconici della musica italiana. Stiamo parlando ovviamente di Felicità. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti!

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
0: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
0: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
5: Prendi una donna, trattala male, lasci che ti aspetti per ore, non farti vivo quando la chiami, falle come fosse un favore.
6: Radio Kiss Italia.
7: Ciao.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.